davanti a te, Signore, ci prostriamo per ricevere da te la benedizione e l'aiuto per la nostra debolezza, perché sei per tutti il riparo e un aiuto. A te innalziamo gloria, al Figlio unigenito e allo Spirito Santo, ora e sempre.

Non indurci in tentazione, Signore, perché non abbiamo la forza per sopportarla, ma liberaci da ogni male, perché a te appartiene il regno, la potenza e la gloria, al tuo Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre.